è una luce, risplende in un ambiente marron. Si vede una coppia in silenzio.